0: Sono le 7:58 minuti.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
3: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
1: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: Beh, insomma, stamattina si sente l'entusiasmo,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, abbiamo un grande agitatore di Coca-Cola.
3: Allora, devo dire la verità, mi fa molto piacere che sia arrivato il momento di intervenire, perché sento molto disagio da parte di qualcuno che è in aspettativa del weekend, però c'è gente che dice: weekend, ma cosa fai nel weekend che sei sempre circondato da persone? Diventa invisibile. Sparisce agli occhi degli altri, così esatto. Noi abbiamo realizzato dei prodotti molto semplici. Il primo è Invisibile 3000 ed è una tuta che ti rende invisibile agli occhi degli altri. Peccato che lasci visibili scarpe, cappello, soprattutto il cartellino, sono invisibile. Quella roba lì bisognerebbe togliere, dovete ricordarvelo di togliere, come girare col pre, esatto. Poi abbiamo modalità sfondo, sono degli occhiali che quando qualcuno ti guarda ti fanno assumere quell'espressione di chi sta aspettando l'autobus, nessuno sospetta mai di chi aspetta l'autobus, quella roba lì, si è seduto al parco, ma perché aspetta l'autobus al parco? Fatti cazzo. Poi c'è Face Random.
1: Non ho capito niente.
3: Face Random è una maschera elettronica che cambia faccia ogni 10 minuti. Problema, devi ricordarti quale faccia avevi all'origine, se no vai a casa, non ti aprono.
1: Face Random si chiama.
2: È in forma comunque Alfio.
3: Poi Casa Senza Nome, un citofono completamente anonimo, nessun cognome, nessun numero, solo la scritta B.
2: Che tra l'altro in Liguria, nelle zone di Genova, boh, è proprio un cognome classico. Un cognome.
3: Con l'H in fondo?
2: No, senza.
3: E allora, se sei un cretino, e poi c'è trasparenza sociale, è una sostanza che si assume e ti fa sembrare talmente normale da diventare praticamente parte dell'arredamento, ideale per feste, riunioni e cene con i parenti. Nel weekend capitano spesso.
1: Certo, ci lasci il listino prezzi, e noi
3: è tutto al solito prezzo. Poi vi faccio la giunta, tranquillo.
2: Vabbè,
1: in amicizia.

0: Preparatevi ad una carica di energia verbale, il meglio della combriccola è in onda per farvi ridere anche quando la moca brontola più di voi.
1: Buongiorno combriccola. Nel Regno Unito quando è che le persone si svegliano? Quando canta il Galles. Ciao Federico.
2: Signore, signore, questa parte la foca mai stretta.
3: Allora, diciamo questa mattina che cosa dice un savoiardo quando cade nel caffè.
4: Tiramisù! Gli scombriccolati.

0: restate con noi, perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: Gli Scombriccolati del weekend.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.

0: alzate il volume e abbassate le difese. Arriva il meglio della combriccola che vi abbraccia con le parole e vi solletica l'anima con il sorriso.
1: Buongiorno Giovanna.
2: Brava la Giovanna, brava. Bravo. Tu Manu, hai mai vinto concorsi di bellezza?
3: Direi proprio di no.
2: No?
3: Non ho mai nemmeno partecipato.
2: Peccato però, peccato. Allora, io ne ho vinti alcuni che mi hanno dato grandi soddisfazioni. Ho vinto il premio Miss Sagra del Cocomero di Bagnacavallo. Sull'attestato c'era scritto ne ha due notevoli.
3: Vedo.
2: Poi ho vinto il premio Regina della Festa della Porchetta e la porchetta ero io. Sì.
1: Wow,
2: perché? Al giudizio unanime e ineluttabile. Poi sono stata Miss porca miseria, devo aver bevuto. Miss Caffè Corretto Grappa. Sono caduta dalla passerella 22 volte.
3: Ah, perché ne abbiamo
2: visto? Però ero piena come un uovo, ma soprattutto sono stata reginetta della fiera del salame. Ah, non riuscite nemmeno a immaginare di quale salame stavamo parlando.
1: No, immaginiamo.
2: Oh, mamma mia, ma che nottata! Ma che nottata! C'era un cretino che lo voleva affettare.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: inutile il meglio della combriccola, dove la comicità viene creata e testata per garantirvi una dose massiccia, che avete capito, di divertimento.
1: Ma torniamo a parlare di pensione.
2: Sì.
3: Buongiorno Balinetti.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno. Stavo pensando che la pensione è una splendida invenzione. Sì. Finalmente puoi fare tutto quello che non hai avuto tempo di fare quando lavoravi, nel mio caso trovare un pubblico. Sì. Quando andrò in pensione farò una grande festa, ho già invitato tutti i miei spettatori, non ci sarà sovraffollamento, ci troveremo davanti a una macchinetta del caffè.
1: Ah, che bello.
2: Sì. A 67 anni però è troppo presto, Troppo. Un artista non va in pensione, viene progressivamente ignorato. Ecco cosa succede. Io ho cominciato a 21 anni a essere ignorato.
1: Aspetta.
2: Sì.
1: Presto.
2: Però quando sarò pensionato tornerò a teatro, mi siederò in platea per applaudire me stesso. Almeno, finalmente, avrò un pubblico anch'io.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: La settimana è finita, ma lo spirito scombriccolato non va mai in pausa. Tra poco il meglio del nostro delirio. Tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...

0: allacciate le cinture del buon umore, stiamo per decollare verso un altro universo. Il meglio della combriccola è pronto per voi. Vi ho promesso una notizia che ho letto. Allora, non so come mai ultimamente mi escono fuori tutte le robe per i single. Tipo, hai più di 50 anni, sei single.
1: L'algoritmo ti viene a stanare l'algoritmo.
0: Ma io non sono single, però.
2: Allora scrivilo da qualche parte.
0: Devo scriverlo. Magari adesso lo sto dicendo, mi sente. Beh, cambiamo un po' argomento. Però c'era una notizia che era interessante, che vi riempirà, secondo me, di gioia. Perché hanno fatto tipo un sondaggio, i soliti studiosi dell'Università del Massachusetts, dove hanno chiesto alle donne praticamente qual è la caratteristica maschile che più le attrae. E allora non sono i bicipiti, non sono gli addominali, non è l'eleganza, non è l'altezza, è la voce profonda.
1: La voce
3: hai
1: profonda.
3: Capito? Hai capito?
1: Allora io e Sergio siamo tagliati fuori.
0: No.
1: Lui fa la voce di Juan, tra l'altro,
4: non
1: quindi.
4: Non è detto, a volte capita.
0: No, nel senso, capito, te la puoi giocare molto bene tu,
1: sì,
0: Patrizio.
1: Sì. Tu dici? Non lo so, secondo me se la possono giocare bene, non so, altri nostri colleghi, Alvise, Federici, Chiari, Boselli, Gabro,
0: Luchillo. Boselli l'ho visto su Instagram, Miki. Che stava...
1: Miki Boselli.
0: Miki, ti amo! Stava recitando una cosa con un cuore in mano e ha una voce
1: un cuore in mano addirittura, che non era il suo, era un cuore...
4: Miki, cambia il colore però del cuore.
1: Che colore era? Scusa, adesso mi state incuriosendo.
0: Un cuore marrone in mano.
1: Marrone, un cuore marrone.
0: Una poesia.
4: Un cuore marrone.
1: Non stava benissimo quel cuore.
4: No.
1: Ok, va bene. Dai, come le mie salutiamo unghie, il nostro Miki, dai.
0: Io ho fatto
4: dietro di
0: color...
4: te. È dietro di te, Miki.
1: È qua dietro, tra l'altro. Ciao Miki, ciao.
0: Adesso lo invitiamo e approfondiamo la questione.
1: Tra l'altro ha una cosa marrone in mano.
4: Sì.
1: È il cuore?
4: Sì, va bene. Diciamo così. Vabbè, e niente, lo volevo raccontare, basta.
1: Grazie della voce profonda.
4: Comunque mi hanno già telefonato in tre. Ma l'ho detto, che voglia di vederti.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
6: Tirato number one.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: Rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai che si parte con le risate!
1: Questa mattina sono venute fuori delle cose veramente inquietanti, cioè che noi e i nostri ascoltatori siamo gente che si nasconde per non farsi trovare e che fa di tutto per non salutare le persone che incontra per strada. Mamma che brutta gente!
2: Allora a questo punto questa cosa diventa di dominio pubblico anche da parte mia, perché io ho torturato, nel senso che sono io, ho torturato dalle mie pettegole. Come in ogni parrocchia ci sono le pettegole.
1: Cioè, le pettegole la torturano, tradotto.
2: Sì, okay. Sì. Mi stressano. Io mi nascondo in tutte le parti del mondo. All'inizio ho sbagliato perché mi sono messo nel confessionale. Pensavo che era fuori orario. A un certo punto, dopo 3 minuti, lui mi fa: "Don Dante, già ci sei? Ti racconto cosa ha fatto la figlia del farmacista." No, non lo voglio sapere. Cioè... Esco, vado in un'altra parrocchia. Appena entro arriva uno e fa: "Lei è Don Dante, vero? Sappiamo tutti di lei, ci ha chiamato la signora Pina, quella del quarto piano." Ancora. E allora scappo dall'altra parte. Sono andato al cimitero. Finalmente da solo, tutti morti.
1: Posto tranquillo.
2: Sento una voce: "Don Dante, visto che siamo qui, lei sa chi è morto senza lasciare niente ai figli." Basta. Basta. Poi mi sono nascosto in casa di un amico da solo.
1: Sì.
2: Una casa fuori mano, fuori in campagna. Ho abbassato le tapparello, spendo tutto, telefono spento. Dopo mezz'ora uno bussa, vado a vedere. "Don Dante, siamo noi, non è che ci nascondi qualcosa?" Io ho aperto: no, come avete fatto a sapere che ero qui?" Lei fa: no, non lo sapevamo, stavamo passando, però adesso che ci hai aperto ti volevamo dire una cosa."
3: Gli scombriccolati de-

0: arrivo sugli scombricolati una storia che vi farà ridere a crepapelle.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
3: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 22. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Talk about, talk about, talk about.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Donne, è arrivato al barlucchino.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla, eh.
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.